0: bene, tu stai bene?
1: Sì, grazie.
0: E canti il...
1: canto il cuore in un zingaro.
0: Prego.